Tumwa nama tso, tata chi chi singgo tso pi lin tsin dana, pe jion lonti ni tili kong kange lonti che, shudu rik tse lin tsin se chi tura shi padare. Terengka rik tse chiti lin tse na, senpa po linji la, yin san tongan rinpi, ninjim di pi le chi ka che tate shi yu pi, sin tu linji ni, to tu pi sino yu ba shi ya.